0: Pronto?
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è

Dormo poco, penso troppo, spesso mi deludo. E ti prometto tante cose, spesso ti deludo. E sempre con la stessa faccia dal 2001. Generazione Z, zero futuro.

poco, penso troppo, spesso mi deludo. E ti prometto tante cose, spesso ti deludo. E sempre con la stessa faccia dal 2001. Generazione Z, zero futuro.